Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: ti conosco.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatiche è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: innamorato.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel, Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni in prossimità dello svincolo per Galatina in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre ore.

0: te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 15 settembre 2026.
4: Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
6: L'onomastico.
4: Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
6: Accadde oggi.
4: Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
6: Le frasi del cinema.
4: Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
6: Proverbio del giorno.
5: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 15 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
8: Oggi sarà facile catturare l'attenzione del vostro referente, portarlo esattamente alla firma del contratto o di un accordo, quanto invece sarà difficile avere un dialogo o un confronto sereno con il partner.
9: Toro, arriverete esattamente dove volete, otterrete quello che desiderate. Giornata di trattative. Gli astri vi vogliono combattivi, ma con eleganza, seduzione e una dialettica seducente. Serata casalinga, di certo in compagnia per i single. Gemelli, siete in vena di coccole, fusa, dimostrazioni di affetto, e così lo stop forzato, dovuto forse a un acciacco fisico o un'influenza, non vi peserà più di tanto, perché forse ci sarà qualcuno ben felice di prendersi cura di voi.
10: Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il vostro fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Ci saranno guadagni extra e considerevoli prospettive di guadagni futuri.
11: Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la vostra nuova fortunata preda. Passione ed erotismo da manuale. Oggi ogni minuto e luogo sarà perfetto per non resistere all'attrazione.
12: Vergine, potreste fare qualsiasi pazzia per amore oggi. Il romanticismo torna ad essere protagonista della vostra giornata e delle vostre emozioni. Il partner, quello di sempre o quello a cui vi dichiarerete, non potrà chiamarvi.
13: Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli, incomprensioni tra colleghi, imprevisti di ogni genere.
14: Le stelle vi vogliono decisi e risoluti, dritti all'obiettivo nonostante tutto e tutti, e così per la felicità del partner non rientrerete a casa finché non avrete risolto tutto.
15: Scorpione, qualcosa non vi riuscirà come speravate, ma proverete e riproverete finché non sarà tutto perfetto.
16: La determinazione è senza dubbio uno dei vostri caratteri distintivi e oggi ne avrete un'ennesima conferma.
17: Sagittario, svegliate ogni centimetro del vostro corpo e ritroverete l'energia di cui avete bisogno.
18: Uscite dal letargo anche emozionale in cui siete da troppo tempo.
19: Prendete la vita di petto, mollate tutto e correte in palestra, in piscina, insomma, fate qualcosa.
20: Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbero rovinare la vostra serata rovente.
21: In forma smagliante anche sul lavoro, il capo finalmente vi ha notato.
22: Acquario, oggi siete un po' nervosi ma passionali, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione verso il partner, assecondatela, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione.
23: Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la vostra vita, per le scelte importanti, diciamo, soprattutto se si tratta di investimenti economici, scelte aziendali, professionali o anche personali.
24: E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
1: Radio Puglia. Meteo.
25: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia.
0: Ci attende un martedì inizialmente stabile, prevalentemente assolato su Puglia e Basilicata. I cieli saranno parzialmente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni nelle aree interne della Basilicata e sul Salento, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Contesto climatico estivo con temperature massime in generale comprese fra i 26 e i 30 gradi. Segnaliamo il vento che si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel, Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, prevalentemente assolato su Puglia e Basilicata. I cieli saranno parzialmente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni nelle aree interne della Basilicata e sul Salento, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Contesto climatico estivo con temperature massime in generale comprese fra i 26 e i 30 gradi. Segnaliamo il vento che si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi. Can't
3: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Com'è romantica la pioggia!
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Anensis.
4: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Tengo.
1: Olvídate de los hoteles y vamos para los moteles de Calle 8. Qué rico.
2: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
3: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
4: L'almanacco del giorno.
5: Martedì 15 settembre 2026.
6: Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
7: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
8: L'onomastico.
9: Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
10: Accadde oggi.
11: Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
12: Chi è nato oggi?
7: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
13: Le frasi del cinema.
14: Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
15: Proverbio del giorno.
7: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 15 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
16: Oggi sarà facile catturare l'attenzione del vostro referente, portarlo esattamente alla firma del contratto o di un accordo, quanto invece sarà difficile avere un dialogo o un confronto sereno con il partner. Toro, arriverete esattamente dove volete. Otterrete quello che desiderate. Giornata di trattative. Gli astri vi vogliono combattivi, ma con eleganza, seduzione e una dialettica seducente. Serata casalinga, di certo in compagnia per i single. Gemelli, siete in vena di coccole, fusa, dimostrazioni di affetto. E così lo stop forzato, dovuto forse a un acciacco fisico o un'influenza, non vi peserà più di tanto perché forse ci sarà qualcuno ben felice di prendersi cura di voi. Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il vostro fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Ci saranno guadagni extra e considerevoli prospettive di guadagni futuri. Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la vostra nuova fortunata preda. Passione ed erotismo da manuale. Oggi ogni minuto e luogo sarà perfetto per non resistere all'attrazione. Vergine, potreste fare qualsiasi pazzia per amore oggi. Il romanticismo torna ad essere protagonista della vostra giornata e delle vostre emozioni. Il partner, quello di sempre o quello a cui vi dichiarerete, non potrà chiamarvi. Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli, incomprensioni tra colleghi, imprevisti di ogni genere. Le stelle vi vogliono decisi e risoluti, dritti all'obiettivo nonostante tutto e tutti. E così per la felicità del partner non rientrerete a casa finché non avrete risolto tutto. Scorpione, qualcosa non vi riuscirà come speravate, ma proverete e riproverete finché non sarà tutto perfetto. La determinazione è senza dubbio uno dei vostri caratteri distintivi e oggi ne avrete un'ennesima conferma. Sagittario, svegliate ogni centimetro del vostro corpo e ritroverete l'energia di cui avete bisogno. Uscite dal letargo anche emozionale in cui siete da troppo tempo. Prendete la vita di petto, mollate tutto e correte in palestra, in piscina, insomma, fate qualcosa. Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbero rovinare la vostra serata rovente. In forma smagliante anche sul lavoro, il capo finalmente vi ha notato. Acquario, oggi siete un po' nervosi ma passionali, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione verso il partner, assecondatela, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione. Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la vostra vita, per le scelte importanti, diciamo, soprattutto se si tratta di investimenti economici, scelte aziendali, professionali o anche personali. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Solo la pietra per me. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
2: Radio Puglia News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
3: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali, colpendo diverse abitazioni. Intanto, in un video pubblicato sui social, il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia e diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile. Le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi. Tutte dichiarazioni verificate. Vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
5: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
6: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
3: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, prevalentemente assolato su Puglia e Basilicata. I cieli saranno parzialmente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni nelle aree interne della Basilicata e sul Salento, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Contesto climatico estivo con temperature massime in generale comprese fra i 26 e i 30 gradi. Segnaliamo il vento che si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Milano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
0: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
0: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
0: E l'ingresso? Completamente gratuito!
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Hai sentito?
0: Come?
8: Ancora sconti.
7: Cosa?
0: E dai, fatti sentire!
9: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

0: sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero porta fortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
0: Le frasi del cinema.
1: Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
0: Proverbio del giorno.
2: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 15 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
4: Oggi sarà facile catturare l'attenzione del vostro referente, portarlo esattamente alla firma del contratto o di un accordo, quanto invece sarà difficile avere un dialogo o un confronto sereno con il partner.
5: Toro, arriverete esattamente dove volete. Otterrete quello che desiderate. Giornata di trattative. Gli astri vi vogliono combattivi, ma con eleganza, seduzione e una dialettica seducente. Serata casalinga, di certo in compagnia per i single. Gemelli, siete in vena di coccole, fusa, dimostrazioni di affetto. E così lo stop forzato, dovuto forse a un acciacco fisico o un'influenza, non vi peserà più di tanto perché forse ci sarà qualcuno ben felice di prendersi cura di voi.
6: Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il vostro fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Ci saranno guadagni extra e considerevoli prospettive di guadagni futuri.
7: Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la vostra nuova fortunata preda. Passione ed erotismo da manuale. Oggi ogni minuto e luogo sarà perfetto per non resistere all'attrazione.
8: Vergine, potreste fare qualsiasi pazzia per amore oggi. Il romanticismo torna ad essere protagonista della vostra giornata e delle vostre emozioni. Il partner, quello di sempre o quello a cui vi dichiarerete, non potrà chiamarvi.
9: Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli, incomprensioni tra colleghi, imprevisti di ogni genere.
10: Le stelle vi vogliono decisi e risoluti, dritti all'obiettivo nonostante tutto e tutti. E così per la felicità del partner non rientrerete a casa finché non avrete risolto tutto.
11: Scorpione, qualcosa non vi riuscirà come speravate, ma proverete e riproverete finché non sarà tutto perfetto.
12: La determinazione è senza dubbio uno dei vostri caratteri distintivi e oggi ne avrete un'ennesima conferma.
13: Sagittario, svegliate ogni centimetro del vostro corpo e ritroverete l'energia di cui avete bisogno.
14: Uscite dal letargo, anche emozionale, in cui siete da troppo tempo.
15: Prendete la vita di petto, mollate tutto e correte in palestra, in piscina, insomma, fate qualcosa.
16: Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbero rovinare la vostra serata rovente.
17: In forma smagliante anche sul lavoro, il capo finalmente vi ha notato.
18: Acquario, oggi siete un po' nervosi ma passionali, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione verso il partner, assecondatela, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione.
19: Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la vostra vita, per le scelte importanti, diciamo, soprattutto se si tratta di investimenti economici, scelte aziendali, professionali o anche personali.
20: E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
8: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
9: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con un M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì inizialmente stabile, prevalentemente assolato su Puglia e Basilicata. I cieli saranno parzialmente nuvolosi. Nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni nelle aree interne della Basilicata e sul Salento, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Contesto climatico estivo con temperature massime in generale comprese fra i 26 e i 30 gradi. Segnaliamo il vento, che si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
4: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
5: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Buongiorno, benvenuti, tenetevi caldi ragazzi, sta per cominciare Spazio Mattina.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Hai sentito?
13: Come?
12: Ancora sconti.
14: Cosa?
13: E dai, fatti sentire.
15: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: 9.35, martedì 15 settembre 2026. Riflettevo sul fatto che abbiamo preso già il terzo caffè, abbiamo indossato la cuffia, siamo qui pronte, cariche per cominciare il nostro spazio mattina. Ovviamente manca un ingrediente indispensabile: l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
1: Le frasi del cinema. Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
3: Proverbio del giorno.
2: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 15 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
5: Oggi sarà facile catturare l'attenzione del vostro referente, portarlo esattamente alla firma del contratto o di un accordo, quanto invece sarà difficile avere un dialogo o un confronto sereno con il partner.
6: Toro, arriverete esattamente dove volete. Otterrete quello che desiderate. Giornata di trattative. Gli astri vi vogliono combattivi, ma con eleganza, seduzione e una dialettica seducente. Serata casalinga, di certo in compagnia per i single. Gemelli, siete in vena di coccole, fusa, dimostrazioni di affetto. E così lo stop forzato, dovuto forse a un acciacco fisico o un'influenza, non vi peserà più di tanto, perché forse ci sarà qualcuno ben felice di prendersi cura di voi.
5: Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il vostro fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Ci saranno guadagni extra e considerevoli prospettive di guadagni futuri.
6: Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la vostra nuova fortunata preda.
5: Passione ed erotismo da manuale. Oggi ogni minuto e luogo sarà perfetto per non resistere all'attrazione.
6: Vergine, potreste fare qualsiasi pazzia per amore oggi. Il romanticismo torna ad essere protagonista della vostra giornata e delle vostre emozioni. Il partner, quello di sempre o quello a cui vi dichiarerete, non potrà chiamarvi.
5: Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli, incomprensioni tra colleghi, imprevisti di ogni genere. Le stelle vi vogliono decisi e risoluti, dritti all'obiettivo nonostante tutto e tutti. E così per la felicità del partner non rientrerete a casa finché non avrete risolto tutto.
6: Scorpione, qualcosa non vi riuscirà come speravate, ma proverete e riproverete finché non sarà tutto perfetto. La determinazione è senza dubbio uno dei vostri caratteri distintivi e oggi ne avrete un'ennesima conferma.
5: Sagittario, svegliate ogni centimetro del vostro corpo e ritroverete l'energia di cui avete bisogno. Uscite dal letargo, anche emozionale, in cui siete da troppo tempo. Prendete la vita di petto, mollate tutto e correte in palestra, in piscina, insomma, fate qualcosa.
6: Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbero rovinare la vostra serata rovente. In forma smagliante anche sul lavoro, il capo finalmente vi ha notato.
5: Acquario, oggi siete un po' nervosi ma passionali, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione verso il partner, assecondatela, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione.
6: Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la vostra vita, per le scelte importanti, diciamo, soprattutto se si tratta di investimenti economici, scelte aziendali, professionali o anche personali. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
7: Buongiorno Radio Puglia, un abbraccio a tutti quanti voi dello staff.

brutta, era il 1992, qui dai diciamolo, ce la stiamo ridacchiando, perché non perché vorremmo mai sminuire, attenzione, però perché ricordavamo per l'appunto questo tipo di problemi che avevamo nel passato. Intanto vi do il nostro buongiorno ufficiale, buongiorno ragazzi, benvenuti a Spazio Mattina, questo è RR, che non sta per reparto rinunce, ma Rosangela e Roberta.

0: È una delle parti più belle qui a Spazio Mattina, come anche a Pomeriggio Nero, è quella che vi permette di interagire con noi, come attraverso il 333-166-5757. Restate lì, andiamo in pubblicità e poi cominciamo.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
11: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Inizio mattina tutto femminile parte con tante signorine che ci hanno scritto questa mattina. Ovviamente aspettiamo anche i maschietti. Buongiorno a Marica, Antonella che ci scrive da Putignano e Angela da Martina. E tanti auguri di buon anniversario per Katia e Rocco. Questi auguri arrivano dai colleghi Pasquale e Donata da Celeste, dalle donne di Ranieri. Auguri ragazzi.

amore così grande in questa versione dei Negramaro, e devo dire che fa sognare. Niente di più bello per festeggiare un anniversario di matrimonio. Io questa mattina partirei da quello che è essenziale, no? Quello che si fa la mattina. Tu quando ti svegli, Roberta, la prima cosa che fai è dare magari

spopolando, diciamolo, sui social, eh? E spopolerà ancora di più, ma non diciamo nulla, non vi anticipiamo nulla. Intanto io vi anticipo però che dopo la pubblicità, rientro dalla pubblicità, uno degli argomenti di cui parleremo oggi è per l'appunto il bacio. A mio avviso uno dei gesti d'affetto, d'esternazione, d'amore più belli che possano esistere. Come sempre, voi sapete che io sono una studiosa, faccio delle ricerche. Oggi ho un asso nella manica, restate lì.

0: la pietra per me.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Cerchi spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Baciami di Fulminacci, perché questa mattina, ragazzi, ci stiamo dedicando non a pomiciare, ci stiamo dedicando a parlare del bacio, uno dei gesti più iconici dell'intimità, ma come dicevamo molto spesso viene sottovalutato. Ma la scienza ci dà un'informazione molto importante, perché ci dice che racchiude un potere psicologico e sociale di grande profondità. Infatti non si tratta solo di un modo per manifestare affetto, rappresenta un autentico strumento di comunicazione non verbale a livello di coppia e può rivelarsi persino, attenzione attenzione, più intimo di un rapporto sessuale. Insomma, ecco, lo diciamo, va, ma vi dirò di più. Giovanotti, baciami ancora.

Baciami ancora? No. Mi senti? Baciami ancora di Jovanotti. Perché stiamo parlando di bacio qui

0: sentirsi più potente di un rapporto sessuale, ovviamente ci sono delle motivazioni. Il motivo risiede nella sua capacità di attivare emozioni profonde, mettendo in gioco emozioni, ricordi e persino meccanismi fisiologici che favoriscono il benessere mentale. Allora, io qui a Radio Puglia questa mattina ho una grande curiosità. Ragazzi, prima di uscire di casa, avete baciato il vostro partner o la vostra partner, oppure vi è stato chiesto un bacio prima di uscire di casa? 333-166-5757 per interagire con un bacio qui a Radio Puglia.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
5: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
12: Per la tua

0: pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina.
2: Senti, compagne, bam bam!
3: La prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio, butto 6 o 7 bestemmie.

ragazzo che mi dà il bacio e glielo do il bacio. Al mio cucciolotto sarebbe il mio Pippo, il mio maltesino, il bacio più bello e fedele, amorevole di qualsiasi cosa. Il bacio del tuo pelosetto non ha paragoni. Chi prova sa.

0: Buongiorno Rosangela, io la mattina quando esco di casa bacio sempre la macchina del caffè. Rosangela, io bacio ogni mattina mia moglie prima di andare al lavoro, perché metti caso che ritorno a casa e non la trovo più, almeno so che gli ho dato l'ultimo bacio.
1: Vedi, bravo Antonio, saggio direi. Poi c'è Terry che mi scrive, dice: ciao Rosangela, buongiorno, io e mio marito tutti i giorni ci salutiamo con un bacio appena svegli e appena ci separiamo per andare al lavoro. Il fatto poi delle bestemmie lui le fa, ma dopo che ha baciato me. E poi c'è un altro messaggio, uno dei tanti messaggi, che dice: buongiorno, sì, tutte le mattine da 32 anni di matrimonio c'è sempre stato il bacio di saluto, come a pranzo e se mai ci sono i figli, insomma, anche lui... se ne va per la fretta, poi è lei che gli ricorda, insomma, di dare anche il bacio ai bambini. Che amore, lei e Anna. Ancora continueremo a leggere i vostri contributi arrivati al 333-166-5757, perché questa mattina io sono curiosa di sapere se quando uscite di casa baciate il vostro lui o la vostra lei, oppure i vostri figli o magari il cagnolino, qualcuno.

0: Buongiorno Los Angeles. Anche io quando vado via al mattino bacio la croce più grande che ho, mia moglie.
1: Allora ringrazia che il microfono era chiuso, non ho capito perché solo noi mogli siamo le croci. Vabbè dai, per questa volta vi perdoniamo. 333 166 5757, voi lo date, lo chiedete, lo volete questo bacio prima di uscire di casa?

0: Radio Puglia, sono Giacomo, e se non gli dai il bacetto quando te ne vai, già da mo, poi che cosa devi fare? Il bacetto si dà sempre.
1: Ecco, bravo. E poi c'è lui, grande romanticone, si chiama Nico, e mi scrive: la prima cosa che faccio prima di uscire di casa la mattina, bacio i miei figli e mia moglie, perché sono la cosa più importante che ho. Grande Nico, ha vinto il premio per ora.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
3: Gialliamo!
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, Rosangela, io appena mi sveglio la mattina do un bacio a mia moglie e un bacio al cagnolino che dorme con noi. Puoi avere la canzone, per favore?

0: piace da sentire che esistono ancora uomini che al primo posto mettono la moglie, i figli, e non che siamo all'ultima ruota del carro.
1: Ecco, vedi,
0: bravi ragazzi.
1: Sento un po' di polemica. Invece poi arriva un consiglio che io, insomma, girerei a tutti voi ragazzi. Lei è la nostra ascoltatrice da Caserta, si chiama Roberta, e dice: baciatevi più che potete, ragazzi. Io vivo una relazione a distanza con il mio Antonio e non so che darei per baciarlo continuamente. Allora, io posso capire la nostra amica, ma attenzione, attenzione, ho la soluzione per te. Ovviamente te ne parlo dopo, intanto ascoltati questa. Lui è Sal da Vinci, la canzone si chiama Poesia.

0: i colleghi. Restate lì, andiamo in pubblicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

La nostra amica Anna R che ci ha chiamato per dare il suo contributo in merito all'argomento di cui stiamo parlando oggi, quindi il bacio quando si esce di casa. Lei addirittura mi dice, lei ha fatto l'upgrade, proprio lei è oltre, no? Dice che suo marito non le dà il bacio quando esce di casa, ma bensì piange tutte le volte. Sì, non fare questa faccia, è la verità. Piange tutte le volte perché è dispiaciuto, insomma, perché lei deve rimanere in casa. E vabbè, intanto saluta anche sua figlia Nicla che è all'ascolto. E poi c'è la nostra amica che ci scrive e dice che suo marito invece l'ha fatto per un po' di anni, poi non l'ha fatto più, ma nonostante tutto siamo insieme da 54 anni.

0: Platea.
1: Buongiorno.
0: Mio marito, quando esce di casa, mi dà un bacio. Perché il prete dice che quando esce di casa devi baciare la croce più grande che hai in casa.
1: Ma no! E tuo marito dice un sacco di bugie. Io intanto vi voglio dare una bella notizia, ragazzi, perché per tutti quelli che come Roberta, insomma, vivono un amore a distanza e vorrebbero baciare il proprio partner o la propria partner, c'è la soluzione, ragazzi. È arrivato un accessorio hardware a forma di labbra in silicone che si collega allo smartphone, scusate, a me viene proprio da ridere, per inviare e ricevere baci a distanza in tempo reale. Questo cosa fa? Rileva la pressione, il movimento e persino la temperatura delle labbra. Il secondo apparecchio, ovviamente in dotazione all'altra persona, al partner, si muove e si riscalda per replicare l'atto fisico. Insomma, in questo modo è come se vi fate una pomiciata a distanza. Che dici, come sarà? Non lo so, ragazzi, provate. Arrivano i The Colors.
2: Rollins. Mia moglie mi nasconde le chiavi della macchina e se mi do il bacio la mattina non mi dà le chiavi.
1: Hai capito? Furbetta, perché quella vuole, lei vuole il tuo bacio, hai capito? La tua Angela vuole il tuo bacio, Antonio.

0: Andrea, io ogni mattina prima di iniziare a lavorare bacio il mio collega di fila, Franco. Senti Tea, mi metti un bel brano che glielo dedico interamente a Franco, al mio collega?
1: C'è Mina da Bari poi che scrive: mio marito non lo dà mai il bacio, mi dice sempre il bene non si vede dal bacio, ma che siamo sposati da 31 anni, vabbè, facile così, marito di Mina. E poi c'è un'altra amica che si chiama Antonella e scrive: io preferirò sempre i baci dei miei figli, sono gli unici, quelli veri, insomma. E vabbè. E dai, c'è anche l'amore del compagno, della compagna, diciamo che sono due cose diverse. Stamattina vi abbiamo scatenato il bacio, quanti partner siete andati a baciare?
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso completamente gratuito.
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

0: Io e mia moglie, dopo 22 anni di matrimonio, lì mi salta addosso per baciarmi prima di andare via.
1: Che hai visto? Che bellezza!
2: Rosangela, sono io che
1: Presente.
2: non do il bacio a mio marito
1: Perché
2: perché
1: mai?
2: poi lui vuole il dopo bacio. E la mattina, quando se ne va, io voglio dormire.
1: Vabbè, dai, autorizzato.

Saluto anche Giuseppe che mi dice e tutte le mattine bacia la moglie e i pelosetti. E poi c'è Laura che dice: dopo 47 anni di matrimonio, quando torna mio marito mi saluta sempre ancora con un bacio. Ma e poi devo salutare tutti gli amici del Real Capurso. Ancora buongiorno ragazzi, perché si è collegato solo ora. Io sono Rosangela, sono con voi sino alle 12.30 a condurre, a portare il timone di questa bellissima nave che si chiama Spazio Mattina.

cattive abitudini, perché una delle cattive abitudini eventualmente stiamo riscontrando questa mattina è quella di non baciare il proprio partner o la propria partner prima di uscire di casa. Ci scrive una nostra amica, è un amico, Giuseppe, dice: il bacio è la transizione perfetta che traghetta la persona dal mondo intimo del sogno alla realtà concreta. Oh ragazzi, ma quanto romanticismo! Non è che esageriamo un po'? Mettiamoci un po' qualcosa di dolce, qualcosa di buono, qualcosa tipo... fammi pensare, che può essere? Ecco, cioccolata, al latte, fondente, o... a me piace alle nocciole, io non l'amo moltissimo, però diciamo in generale è buona, dai! Cioccolata, veri e sasi, cominciate a ballare, siamo qui su Radio Puglia, spazio mattina.

0: Cominciate a prendere appunti, ragazzi, perché il weekend si avvicina e voi dovete prendere parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno, sabato 19 settembre a Fasano, che ospita Civitas Tonantis, che è il festival nazionale dei tamburi medievali e della tradizione storica italiana. Start ore 18 in piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi, e dalle 22, attenzione attenzione, DJ set a cura di Radio Puglia. Beh, lasciatemelo dire, ci sarò io con Arianna e a Puglia Noise, per cui vi aspettiamo. Ma non solo, questa mattina, ragazzi, alle 12:20 avremo proprio loro che verranno qui a parlarci, per l'appunto, di questo favoloso festival. Restate qui, andiamo in pubblicità.
1: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro

0: prossima Dolorata Putignano.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Maria, buongiorno, benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno, cara. Auguri, mi senti? Ti sentiamo molto male. Allora, Lia, se tu mi senti, io ti faccio tanti auguri da parte di tua sorella Marica. Sì, ti sento. Tua sorella Marica, tuo cognato e i tuoi nipoti Denis, Rosemary e Alessandra.
1: Vi ringrazio.
0: Quanti anni sono, cara? Cara Lia?
1: 33.
0: Ah, beh, 33. Pochini. Tanti auguri, mi raccomando, festeggia queste 33 primavere.
1: Grazie ancora, bella
0: salute. Tanti baci, ciao.
1: Ciao.

0: diciamo una cosa abbastanza ovvia, chi non soffre lo stress vorrei vedere. E vabbè, era Boy Band Velvet per anticipare una curiosissima Rosaria in linea con noi, perché oggi è il suo compleanno. Ciao cara, auguri.
1: Ciao, grazie mille.
0: Buon compleanno. Quanti anni sono, lo vogliamo dire, Rosaria?
1: Certo, 54.
0: Anche perché non li abbiamo rubati a nessuno, questo è sicuro.
1: No, poi l'importante è non sentirseli.
0: Esatto. Senti, ma tu festeggi oggi, Rosaria?
1: Stasera sì.
0: Ah, brava. L'ho capito che sei una operativa come me, perché i compleanni bisogna festeggiarli.
1: Noi ovvio.
0: Cara, noi questa mattina ti abbiamo chiamato perché come Radio Puglia ovviamente avevamo piacere a farti questa sorpresa, ma soprattutto perché c'è una tua cara amica che ci ha fatto da tramite. Lei si chiama Angela e dicono di lei che è rossa. Io non
1: rossa,
0: so se
1: Angela la rossa.
0: Ma perché i capelli rossi?
1: Sì, sì.
0: Ah, ecco, sì. Va bene. Allora, tanti auguri da lei.
1: Grazie mille. Grazie Angela, di cuore veramente. Grazie mille del pensiero.
0: Un bacio, ciao Rosaria, auguri ancora, ciao.
1: Grazie mille, ciao.

Ciao Radio Puglia, puoi fare un saluto a tutto lo staff della pasticceria Ceresita di Modugno? Fatto! È come se fossimo lì a mangiare un dolcetto con voi, ragazzi. Tanti baci!

Un saluto per il nostro amico Sabino, un saluto anche per Anna che ci scrive da Martina Franca e un grande abbraccio, dice questo messaggio, a mio cugino Anthony, auguri per il suo fidanzamento. Questi auguri arrivano da parte di Nico. Voi restate lì ragazzi, andiamo in pubblicità, ma Spazio Mattina continua.

0: solo la pietra per me.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Il tempo ultimamente sta facendo un po' i capricci, almeno perlomeno non si capisce. La notte comincia a fare veramente freddo, tant'è che io sono già da sempre dotata di copriletto, stanotte lo ero ancora di più. Non so cosa ci aspetta nei prossimi giorni, lo ascoltiamo attraverso il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. L'anticiclone non è ben saldo sulle regioni del sud e anzi una circolazione di bassa pressione sullo Ionio determina dell'instabilità. Oggi possibilità per qualche breve rovescio a sfondo temporalesco sulle Murge e sulla costa ionica della Puglia, nonché sulla Basilicata, qualche temporale pomeridiano. Nella giornata di domani sostanziale stabilità con tempo soleggiato, domani pomeriggio però ancora sul Salento Ionico potrebbe innescarsi qualche rapido rovescio temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Dal lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, Spazio Mattina, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Sì, del grande Cesare Cremonini che qui stiamo sentendo in questo brano che si chiama Buon Viaggio. Ci sono ottime notizie, ragazzi, perché in uscita il prossimo 23 ottobre 2026 il nuovo album si intitolerà, attenzione, en français, Amateur. E inoltre lui ripartirà, insomma, con il suo tour dal 27 novembre 2026.
1: Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, sube, sube. Que vamos, que vamos, que vamos para la hora.
2: Radio Puglia.

0: detto prima di prendere carta e penna, riprendete carta e penna, ragazzi, perché dovete segnare un altro appuntamento davvero molto interessante. 19 e 20 settembre, quindi questo weekend, ci aspettano i festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, quindi la nostra vicina Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Attenzione, sabato 19 settembre alle 19 c'è la messa e a seguire una processione. Subito dopo vi aspettiamo noi di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future. Hai visto come l'ho detto? Lo spettacolo, spettacolo. Il battito degli anni 80, per l'appunto a cura di Radio Puglia, con animazione per bambini e adulti in Piazza Teatro. Ci sarà Thea, ci sarà Anna, ci sarà Antonio e non so chi altri, mi perdonerete ragazzi perché non sono informatissima, però questi è sicuro che ci saranno, parte insomma dello staff di Radio Puglia sarà per l'appunto lì a Putignano. Poi domenica 20 alle ore 19 sempre la Santa Messa e a seguire la processione, il concerto della banda di Polignano a Mare e lo spettacolo pirotecnico. Per cui non possiamo mancare anche a Putignano questo weekend 19 e 20 settembre. Pubblicità, restate lì ragazzi.
1: Spazio Mattina con Rosangela.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Tagliamo!
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito!
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
10: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
11: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
10: Dici sul serio?
11: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
12: Hai sentito?
11: Come?
12: Ancora sconti.
10: Cosa?
11: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: piano piano ce la farò ad imparare, non ti preoccupare. E in diretta qui telefonica con noi un'altra festeggiata di questo martedì 15 settembre. Nicoletta, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Happy birthday, cara. Non c'è. Non vuole festeggiare, mi ha detto non voglio festeggiare, Rosangela, è inutile che insisti. Ci sei, Nicoletta?
1: Sì, è qui.
0: Ecco, l'hai visto. Auguri, cara.
1: Si è emozionata, ecco. Vergogna un po'.
0: E tu chi sei? Sei la mamma, la zia, la sorella?
1: No, la nuora, la nuora.
0: La nuora, quindi insomma tua suocera e vabbè. Allora,
1: sì, vicino a me, ti sta ascoltando.
0: Ti sta ascoltando. Nicoletta, tesoro, sì. Tu immagina se mi vergognassi io. Dai, sì. Coraggio, è una cosa bella. Sì. Guarda che io ti sto chiamando. Come ti ricordi quando, chi era? La Carrà, se non erro, no? Quando faceva quel programma che diceva quando vi arriva la nostra chiamata sono sempre cose belle, quindi non vi preoccupate, lo dice anche Maria De Filippi, quindi se credi a loro puoi credere anche a me, cara Nicoletta. C'è il tuo fratellone Vito che ci ha chiamato per farti questa sorpresa stamattina, insomma d'amore e d'affetto, per farti tanti auguri di buon compleanno. Va bene.
1: Grazie.
0: Un bacione a voi ragazze, vi dedichiamo questa canzone di Joliet in questo featuring con Achille Lauro per noi.

Questa è la novità musicale di Joliet e Achille Lauro, e arriva anche un'altra novità musicale che è una reinterpretazione di una canzone di Raff interpretata da Laura Pausini. Sarà una delle tante presenti nel suo prossimo tour intitolato Io canto 2.

0: senza bisogno, a mio avviso, questa interpretazione della grande Laura Pausini di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff contribuisce a dare, diciamolo chiaramente, un valore aggiunto. E il lavoro con il quale lei ha deciso di ritornare si chiama per l'appunto Io Canto 2. Questo progetto che vedrà per l'appunto protagonisti una serie di colleghi, come ad esempio Raff, che è un suo grande amico e con il quale tra l'altro lui le interpretò nel 1993, dopo la vittoria a Sanremo, uno dei suoi primi duetti. Dicevo, in ogni città lei avrà suoi colleghi, amici, ospiti, per cui ci sarà insomma tanta roba, tanto da vedere ai prossimi concerti di Laura Pausini.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
7: Una sola azienda? Tante soluzioni! Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: da protagonista.
1: Radio Puglia.

Io ce l'ho qui con me, ve lo dico subito, ve lo anticipo, un emozionatissimo Matteo dell'Associazione Culturale Timpanisti Faianensis. Vedete come l'ho detto bene, perché ce l'ha stampato sulla maglietta, capito? Lui è venuto, ha detto questa si scorda le cose, quindi me lo metto qui. Tra pochissimo sarà in diretta con noi, perché per l'appunto, come vi dicevo prima, ci parlerà di questo grande evento dove saremo tutti quanti, anche noi di Radio Puglia, protagonisti. Arriva lei, Annalisa.

0: realizzare un sogno, quindi in questo momento, prima della pubblicità, tu sei uno speaker con me, quindi disannunciamo qual è questa canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Avete appena ascoltato So solo che è la vita di Jovanotti.
0: E qui con voi Matteo e Rosangela per concludere questi ultimi secondi e mandare la pubblicità. Subito dopo diciamo che faremo una bella intervista.
1: Una bella intervista.
0: Esatto,
1: dai.
0: Perché tu sei rappresentante di quale associazione?
1: Timpanisti Faianensis.
0: Perfetto, restate lì, andiamo in pubblicità. Non vi muovete.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività 30.

0: Zio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Zio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Ed eccoci qua, ragazzi. Sono le 12.15, come vi avevo anticipato. Siamo in diretta qui negli studi di Radio Puglia, mi ha raggiunta Matteo. Innanzitutto benvenuto Matteo.
2: Grazie mille, allora, buongiorno a tutti.
1: Matteo è uno dei rappresentanti di questa bellissima associazione culturale timpanisti Faianensi.
2: Yes.
1: O c'è anche la S finale.
2: Faianensis,
1: perfetto. Un giovanissimo, tu che membro sei, ecco, dell'associazione? Ti metto subito in difficoltà.
2: Allora, io sono il maestro, tra tante virgolette, quello che, diciamo, insegna i ragazzi a suonare tamburi.
1: Addirittura, sì. E oggi sei venuto qui senza tamburo.
2: Nonché,
1: Matteo.
2: Esatto, purtroppo senza tamburo oggi. No?
1: Vabbè.
2: Non sapevo dove metterlo.
1: E in effetti, perché dobbiamo dire che è venuto con i suoi supporter, la CLAC, una volta si chiamava la CLAC, no? Però questi ragazzi ci guardano, ma non è che fanno video, foto.
2: Niente, no,
1: fate qualcosa.
2: Li stanno anche mandando sul gruppo WhatsApp.
1: Ah, bravi.
2: I timpanisti, insomma.
1: Allora, tu hai anticipato che sei il maestro, perché partiamo, andiamo per ordine, spieghiamo. L'associazione di che cosa si occupa?
2: Allora,
1: Matteo?
2: L'associazione in sé è un'associazione che si occupa di rievocazione storica.
1: Sì.
2: Precisamente rievochiamo i Cavalieri di Malta.
1: Ma che bello.
2: Del 1450 circa. E siamo, diciamo, un gruppo di tamburi,
1: mm-hmm.
2: Quindi suoniamo tutti i tamburi, cioè abbiamo anche il gruppo di chiarine, un gruppo di armati, cavalieri armati, e il gruppo di vessilli, cioè che portano le bandiere dei Cavalieri di Malta.
1: Tra l'altro devo dire che siete molto giovani, quindi questo vi fa onore, eh?
2: Assolutamente sì, è un gruppo di giovani. Il più grande, diciamo, è il nostro... In realtà non è Oronzo, ecco, volevo dire che il più vecchio era Oronzo, che è il nostro
1: Oronzo, non sei
2: presidente,
1: vecchio, non ti preoccupare.
2: Il nostro presidente, però no, non è purtroppo il più vecchio, però diciamo non superiamo i 36-37
1: anni.
2: Mamma
1: mia, quindi giovanissimi. Quindi questa bellissima associazione di ragazzi, di giovani, di persone volenterose, che cosa farà sabato sera Fasano? Saremo
2: allora
1: protagonisti? Vai.
2: Sabato sera ci sarà una bella manifestazione che partirà alle 19, si chiama Civitas Tonantis. È una manifestazione che in realtà raggruppa tanti gruppi da tutta Italia come noi, cioè che suonano.
1: Perché è un festival.
2: Esattamente,
1: questo,
2: un vero
1: giusto?
2: E proprio festival di tamburi.
1: Va.
2: Con tutti questi gruppi che abbiamo conosciuto, tra l'altro, in tutta Italia. E, ad esempio,
1: che ci raggiungeranno per l'appunto a Fasano.
2: Esatto, saremo, diciamo, quindi un insieme di gruppi che si divertirà in quella sera.
1: Ci sarà una sorta di sfilata.
2: Una sorta di, più che di sfilata, è come se fosse un contest fra vari gruppi di tamburi, oltre ad esserci la sfilata, naturalmente. Ci sarà anche la parte della sfilata. E ci sarà questo contest di tamburi e di coreografie portate da questi gruppi. Quindi,
1: perfetto,
2: diciamo che si divertiranno da quel punto di vista.
1: Vogliamo dare degli appuntamenti ben precisi. Da che ora vi aspettiamo in Piazza Ciaia a Fasano?
2: Allora, inizia dalle 19.
1: Ok.
2: Dalle 19 inizia con la benedizione dei tamburi.
1: Mm-hmm.
2: Poi ci sarà alle 20, entreranno appunto i bambini della Timpanisti Faianensis Academy. E infatti è il primo anno che quest'anno parteciperanno anche i bambini che abbiamo diciamo raccolto e abbiamo insegnato a suonare i tamburi a questi.
1: Perché da voi in associazione c'è la possibilità proprio di fare dei corsi, imparare, giusto?
2: Esattamente, questi bambini sì, sono entrati, hanno espresso il desiderio appunto di imparare a suonare il tamburo. E noi li abbiamo,
1: e quest'anno saranno presenti,
2: accolti.
1: Insomma.
2: Esattamente, quest'anno saranno presenti. Dopodiché ci sarà un ingresso in pompa magna. Uh-huh. Tra i timpanisti Faianensis e i pistonieri di Santa Maria del Rovo, che è in provincia di Salerno. E tenete presente che

0: sono solo 100 loro.
1: Ah, ecco, quindi sciocchezze.
0: Sono sciocchezze, vabbè, ma poi vi dirò alla fine quante persone siamo in totale, quindi vedrete, saremo tantissimi.
1: Tantissimi,
0: ecco.
1: Ok.
0: Poi ci saranno alle 21, ci sarà appunto la gara dei gruppi di tamburi che verranno da fuori. Menzionerei questi gruppi di tamburi che sono venuti per noi e per la voglia appunto di far parte di questo, di questo fantastico evento. Sì,
1: bello,
0: di questo evento
1: davvero bello, singolare.
0: Sì, infatti ringrazierei la compagnia tamburi di Antrodoco, in nomine Anxa, tamburine dello Stato di Diano, i musici e sbandieratori di San Biagio, di Nepi, tamburi imperiali di Comiso e i tamburi del Barone di Fregagnus.
1: Perfetto.
0: Che sono, diciamo, i ragazzi che si combatteranno in questo contest, ecco. E naturalmente si valuterà come suonano, come si muovono, come piacciono al pubblico. Ci sarà anche la possibilità al pubblico di votare tramite il QR code, insomma, sarà anche
1: tanto
0: interattivo.
1: Tu poi prima mi dicevi che ci sono diverse novità, no? C'è qualcosa che vuoi spoilerare oppure invitiamo direttamente a venire sabato sera?
0: No, vabbè, se spoilero non viene nessuno.
1: Hai ragione, furbissimo. E io, una cosa importante ti sei dimenticato.
0: Alle 22.
1: Ecco, bravo.
0: Ci
1: dai.
0: Sarà il DJ set a cura di Radio Puglia.
1: Noi vi aspettiamo, sì, ragazzi, io ribadisco, ci sarò io, ci sarà Arianna e ci sarà Puglia Noise, ci sarà soprattutto tanto tanto divertimento. Rinnoviamo l'appuntamento, Matteo, alle 19, dalle 19 in poi, ragazzi, con la sfilata, con la gara, con il DJ set, sicuramente ci sarà anche un'area food, ci sarà possibilità di mangiare.
0: Assolutamente
1: e
0: sì.
1: E tutto quanto, noi vi aspettiamo a Fasano sabato 19. Io e Matteo ci saremo senz'altro. E voi ci siete, ragazzi. Vi facciamo dire qualcosa a questi ragazzi? Apriamo il microfono, dai, imbarazziamo anche loro.
0: Ciao,
1: è facile.
0: Ciao.
1: Ci vediamo sabato, grazie a te e a Matteo per essere stati con noi.

Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa. Sono le 12:29, ragazzi, stiamo per terminare, ma non prima di avervi dato quest'ultima notizia. Sono state svelate le date del tour degli Oasis, saranno a Roma il 29-30 luglio 2027. Quindi cominciate ad adoperarvi se avete desiderio di andarli ad ascoltare. Intanto ci ascoltiamo Wonderwall, Oasis.

0: E abbiamo ancora degli auguri, dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno ad Annalisa. Arrivano da parte di Wanda, che ci ha scritto da Gioia del Colle. Non siamo riusciti a rintracciare Annalisa, quindi valgono comunque. Auguri anche a Maurizio da parte di Nico, Susi e i piccoli Benedetta e Lorenzo. Con un post-scriptum, ti vogliamo un mondo di bene. Sono le 12.33, ragazzi, si conclude qui Spazio Mattina. Io ringrazio Roberta che si è occupata della parte tecnica in questa mattinata insieme a me. Vi do appuntamento personalmente a domani pomeriggio, perché sono qui il mercoledì pomeriggio all'interno di Pomeriggio On Air con il mio amico DJ Bianco, ma questo pomeriggio alle 15 arriva Arianna invece a condurre per l'appunto Pomeriggio On Air. Nel frattempo, nella pausa pranzo, rimanete sintonizzati perché c'è tanta buona, ottima musica, cioè quella di Radio Puglia. Io vi saluto, vi mando un bacio, buon pranzo, a presto, tanti baci, ciao ciao.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Hai sentito?
8: Come?
9: Ancora sconti.
10: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
1: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. L'anticiclone non è ben saldo sulle regioni del sud e anzi una circolazione di bassa pressione sullo Ionio determina dell'instabilità. Oggi possibilità per qualche breve rovescio sfondo temporalesco sulle Murge e sulla costa ionica della Puglia, nonché sulla Basilicata, qualche temporale pomeridiano. Nella giornata di domani sostanziale stabilità con tempo soleggiato, domani pomeriggio però ancora sul Salento Ionico potrebbe innescarsi qualche rapido rovescio temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 15 settembre 2026.
2: Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
2: Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
4: Le frasi del cinema.
2: Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
4: Proverbio del giorno.
3: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 15 settembre 2026 e siamo pronti per l'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
6: Oggi sarà facile catturare l'attenzione del vostro referente, portarlo esattamente alla firma del contratto o di un accordo, quanto invece sarà difficile avere un dialogo o un confronto sereno con il partner. Toro, arriverete esattamente dove volete. Otterrete quello che desiderate. Giornata di trattative. Gli astri vi vogliono combattivi, ma con eleganza, seduzione e una dialettica seducente. Serata casalinga, di certo in compagnia per i single. Gemelli, siete in vena di coccole, fusa, dimostrazioni di affetto. E così lo stop forzato, dovuto forse a un acciacco fisico o un'influenza, non vi peserà più di tanto perché forse ci sarà qualcuno ben felice di prendersi cura di voi. Cancro, oggi è tutto un capitalizzare e monetizzare. Il vostro fiuto per gli affari o per le scelte professionali anche questa volta non ha sbagliato. Ci saranno guadagni extra e considerevoli prospettive di guadagni futuri. Leone, ogni minuto e spazio sarà location possibile per uno scambio passionale con il partner di sempre o la vostra nuova fortunata preda. Passione ed erotismo da manuale. Oggi ogni minuto e luogo sarà perfetto per non resistere all'attrazione. Vergine, potreste fare qualsiasi pazzia per amore oggi. Il romanticismo torna ad essere protagonista della vostra giornata e delle vostre emozioni. Il partner, quello di sempre o quello a cui vi dichiarerete, non potrà chiamarvi. Bilancia, al lavoro si presenteranno ostacoli, incomprensioni tra colleghi, imprevisti di ogni genere. Le stelle vi vogliono decisi e risoluti, dritti all'obiettivo nonostante tutto e tutti. E così per la felicità del partner non rientrerete a casa finché non avrete risolto tutto. Scorpione, qualcosa non vi riuscirà come speravate, ma proverete e riproverete finché non sarà tutto perfetto. La determinazione è senza dubbio uno dei vostri caratteri distintivi e oggi ne avrete un'ennesima conferma. Sagittario, svegliate ogni centimetro del vostro corpo e ritroverete l'energia di cui avete bisogno. Uscite dal letargo anche emozionale in cui siete da troppo tempo. Prendete la vita di petto, mollate tutto e correte in palestra, in piscina, insomma, fate qualcosa. Capricorno, il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che neanche un mal di testa e l'eccessiva stanchezza potrebbero rovinare la vostra serata rovente. In forma smagliante anche sul lavoro, il capo finalmente vi ha notato. Acquario, oggi siete un po' nervosi ma passionali, dunque amatevi, lasciatevi trasportare dalla passione verso il partner, assecondatela, ma parlate poco ed evitate ogni possibile minima discussione. Pesci, è il giorno perfetto per le scelte che possono cambiare la vostra vita, per le scelte importanti, diciamo, soprattutto se si tratta di investimenti economici, scelte aziendali, professionali o anche personali. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso completamente gratuito.
0: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Gialliamo!
1: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico.

0: solo la pietra per me.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria. Un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. L'anticiclone non è ben saldo sulle regioni del sud e anzi una circolazione di bassa pressione sullo Ionio determina dell'instabilità. Oggi possibilità per qualche breve rovescio sfondo temporalesco sulle Murge e sulla costa ionica della Puglia, nonché sulla Basilicata, qualche temporale pomeridiano. Nella giornata di domani sostanziale stabilità con tempo soleggiato, domani pomeriggio però ancora sul Salento Ionico potrebbe innescarsi qualche rapido rovescio temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Acciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso completamente gratuito.
0: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72. Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 15 settembre 2026. Mancano 107 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Addolorata.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Orlando. Il nome ha origine germanica e significa famoso per la sua gloria. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, una procedura che si attua in caso di fallimento, annunciando così debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi e attività per un valore dei 639 miliardi. Si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti ed è quella che ha dato inizio alla più grande crisi economica mondiale dal dopoguerra.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 settembre ricordiamo Agatha Christie, Fausto Coppi, Caterina Murino.
0: Le frasi del cinema.
1: Vi faccio notare che il revolver è puntato al cuore. È il posto meno sensibile che io ho. Dal film Casablanca.
0: Proverbio del giorno.
2: L'uva si mangia un chicco alla volta. Proverbio egiziano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: la pietra per me.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
1: Giagliamo!
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
5: E l'ingresso completamente gratuito.
4: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Hai sentito?
12: Come?
11: Ancora sconti.
13: Cosa?
12: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
14: Pomeriggio Ner.
15: Pomeriggio Ner.
14: La tua distrazione creativa.
16: Nessuna vita è immune dal dolore. Possiamo però imparare a perlificare gli eventi, trasformando ciò che ci ferisce in qualcosa che abbia valore. È Caparezza che ce lo dice in questo Pomeriggio on Air.
17: Radio Puglia.
16: Ed è proprio con lui che iniziamo, perché iniziamo con il piede giusto, iniziamo con Caparezza e con Vieni a ballare in Puglia. Buon pomeriggio da

dire caparezza con perlificare? Che cosa vuol dire secondo voi? È con lui che abbiamo iniziato questo pomeriggio Ner. Siamo finiti in Puglia. E allora a questo punto, beh, tanto vale rimanerci, no? Cambiamo voce, cambiamo ritmo, ma non cambiamo terra. Restiamo in Puglia, adesso a Bari, nello specifico con Serena Brancale, al mio paese. E ancora buon pomeriggio da Arianna!

siete fuori dal vostro paese del cuore. Dov'è che vorreste essere in questo preciso istante? Al 333-166-5757. Noi intanto continuiamo questo viaggio per l'Italia e dal sud ce ne andiamo verso il nord. Andiamo verso Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio.

e abbiamo viaggiato per l'Italia. Siamo partiti dalla Puglia, poi siamo passati a Napoli, siamo arrivati a Genova, però siamo tornati perché è settembre. Eh sì, questo è settembre, il mese delle ripartenze, il mese in cui le ferie sono finite, soltanto pochi sono in ferie, perciò torniamo a noi, torniamo alla buona musica con Radio Puglia. Questo è Pomeriggio Nair e sarete in compagnia mia, di Arianna, fino alle 18. Stai con me.

0: Radio Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

quindi con zitti e buoni. Però voi non siate troppo zitti e buoni in questo pomeriggio di questo 15 settembre. Siate belli attivi con Radio Puglia, con questo pomeriggio on air. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333 166 5757.

Vibra con Goya. E io stavo pensando ad una cosa in questo momento. Io sono qui al fresco con l'aria condizionata, in realtà oggi si sta finalmente meglio da 2-3 giorni, ma stavo pensando a quei poveri bambini, ragazzi, professori, professoresse che in questi giorni, a partire da venerdì qualcun altro da ieri e qualcuno inizierà ufficialmente domani, sono nelle loro amatissime aule di scuola e mi chiedevo, ma com'è che si sta lì dentro? Fa caldo o fa freddo? Freddo, oddio. Si sta bene o fa caldo? Come si sta a scuola? Al 3331665757.

0: ci scrive Martina, una prof di Monopoli delle scuole medie, dice: qui nelle aule si muore di caldo, finestre aperte e ventagli improvvisati. Beh, per fortuna i quaderni, i fogli sicuramente non mancano e quelli sono utilissimi per sventolarsi. Proporrei dei ventagli sulle sedie per tutti gli alunni e per tutti i professori. Non sarebbe male, almeno durante le ore più calde ci si potrebbe sventolare un po'.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: che parlavamo di primi giorni di scuola, di ritorni, e mi sono soffermata su un articolo che mi ha lasciato un attimo così, cioè non immaginavo. A quanto pare si parla di denatalità. Le scuole stanno perdendo alunni. Sono spariti 433.000 alunni. A quanto pare le classi sono ancora più piccole, meno numerose. Ma come mai tutto questo? Che cosa sta succedendo?
1: La radio che spinge, Radio Puglia. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this.

Questo brano devo ammettere che mi ha fatto un attimo tornare indietro nel tempo e mi ha fatto ricordare di quando i primi anni di patente presa in macchina con le mie amiche a squarciagola a cantare Lady Gaga, perché ragazzi, cioè, questo brano fa seriamente cantare. E adesso continuiamo con Gaia, Bossa Nostra.

0: Radio Puglia, buonasera, anche se non posso ascoltarvi perché sono troppo lontano, volevo mandare un saluto a tutti voi, a te, a Danny, Maurizio e soprattutto ad Arianna, alla famosissima Arianna di Castellana
1: Famosissima.
0: Grotte. Un saluto da Torino. Ciao ragazzi.
1: Flavio, qui casca l'asino. No, tu ci puoi ascoltare, ma dall'applicazione di Radio Puglia potete essere sempre in contatto con noi da Torino, da qualsiasi parte del mondo.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.
1: E siamo proprio noi di Radio Puglia a mandarvi un beso in questo pomeriggio, quando sono le 15:59 di questo martedì 15 settembre. E oltre a mandarvi un beso, vi facciamo anche un altro regalo. Tra circa 30 minuti vi facciamo cantare. Alle 16:30 in punto arriva Se la canti, te la senti.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
6: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Acciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
14: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Novità musicale di Gianna Nannini, meraviglioso. Errore. Sì, perché anche gli errori possono essere meravigliosi, perché se portano a qualcosa di buono, come diceva anche Caparezza nella sua frase che abbiamo utilizzato per aprire il nostro pomeriggio on air, gli errori possono essere appunto meravigliosi. E intanto salutiamo Piero che ci ascolta dalla macchina e Nino da Bari.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Buon pomeriggio, Arianna. Radio Puglia in generale, buon pomeriggio. Soprattutto alla
1: Alla
0: famosissima,
1: famosissima Arianna.
0: sottolineiamo, Arianna.
1: Senti la nostra mancanza, Aria, che ce l'hai messa, non te la canti, te la senti.
0: Noi siamo scaldati la voce,
2: Bravi, bravi.
0: Sì, lo la limini, no.
2: Aspetto
0: A
2: con
0: dopo, Aria.
2: ansia la vostra performance di oggi pomeriggio. Noi intanto diamo il tempo a tutti di riscaldare la voce perché alle 16:30 giocheremo con il nostro Se la canti, te la senti, pubblicità e torniamo tra pochissimo.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

siamo per un evento davvero davvero bellissimo. Ci sono i timpanovisti Paianovensis che vi aspettano dalle ore 18 di sabato 19 per poi passare alle 22 al DJ set a cura di Radio Puglia. Perciò io, Rosangela, Apulia Noise e tutti noi di Radio Puglia vi aspettiamo a suon di tamburi medievali e poi di musica da scatenarsi sabato 19 a Fasano.

un bacio a quella poverina di sua sorella Laura, che è impegnata a risistemare tutte le cose del mare da mettere a posto, perché a quanto pare il mare è finito, così si dice, anche se da polignanese mi sembra un po' strano, perché vedo monopolitani andare al mare fino a novembre, perciò secondo me anche i polignanesi potrebbero andare al mare fino a novembre. E a proposito di monopolitani, saluto Francesco da Monopoli, ricambio i suoi saluti. Ciao Francesco!

0: chiedere: voi lo state facendo? State riscaldando la voce per il nostro Se la canti, te la senti? Perché ci siamo quasi. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torniamo e ci siamo. Cantiamo insieme con Se la canti, te la senti.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Gialliamo!
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Hai sentito?
13: Come?
12: Ancora sconti.
14: Cosa?
13: E dai, fatti sentire.
15: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
16: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: succede se non giocate con noi a Se la canti, te la senti. Bene, sono le 16:33, quindi 3 minuti di ritardo, ma ci siamo. Scateniamoci!
1: Se la canti, credi la senti.
0: Ecco, anche così. Come sta fischiettando questa voce in sottofondo. È così che funziona. Voi ci cantate la vostra canzone preferita, anche semplicemente fischiettandola, se non vi va proprio di cantare a squarciagola, con le parole, con il ritmo, con tutto. Ci accontentiamo di un fischiettio in cui ci cantate appunto la vostra canzone preferita e noi ve la facciamo ascoltare su Radio Puglia. Dove dovete mandare questo messaggio vocale? Al 333-166-5757.
1: Se la canti, credi la senti.
0: Affrettatevi perché non avete moltissimo tempo, è solo qualche minuto, pronti per giocare!

0: vocali nei quali cantate e mi fate davvero davvero divertire. Vi ricordo che non ci sarà molto tempo, perciò pochi minuti per cantare il vostro brano preferito e ascoltarlo su Radio Puglia.
1: Se la canti, credi la senti.
2: Radio Puglia.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

Ciao Radio Puglia, sono Gaia da Putignano, vorrei ascoltare la canzone Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, voglio il lampo, me lo prendo, tu fai soldi, io li spendo. Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, io non mi innamorerò, però mi sta piacendo.

0: giro.
1: Arianna, noi questa vogliamo sentire. Radio Puglia tira, ai ai ai ai, con Arianna e Danny, ai ai ai ai, ai. Con Sofia e Antonio,
2: io non ce la faccio, ai, con ai,
3: ai, ai. Ai, basta, basta.

0: per me.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: sorry, scusa, lo siento. Una parola in tre lingue diverse ma dallo stesso significato, perciò quello di chiedere scusa. E allora voglio sapere da voi, chiedete mai scusa a qualcuno? Lo fate ogni tanto? Dite scusa quando c'è qualcosa che avete fatto e che non avreste dovuto fare o che magari ha dato fastidio a qualcuno? A qualcuno avete il coraggio di chiedere scusa? Fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo! Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso? Completamente gratuito!
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
9: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

non è così difficile, eh? A volte è liberatorio chiedere scusa. E alla domanda se voi avete il coraggio di chiedere scusa a qualcuno, Lorenzo d'Altamura scrive: dipende, se ho torto sì, se penso di aver ragione potete aspettare anche Natale. E invece Serena da Fasano dice: mi è capitato di chiedere scusa anche se non avevo completamente torto, ma solo perché non volevo perdere una persona importante. E tu che fai quando sbagli? Chiedi scusa o sei talmente orgoglioso o orgogliosa da non avere la forza e il coraggio di farlo? Al 333 166 5757.

Ha emozionato il pubblico di Jesolo. Lui è Ligabue e ha emozionato tutti cantando A modo tuo.

0: musicale Qualcosa per te. E ha fatto qualcosa anche per sua figlia ancora una volta, perché un po' di anni fa ha scritto il brano per lei, e dopo tanti anni, in occasione appunto dei suoi 22 anni che ha compiuto proprio ieri sua figlia, hanno cantato insieme sul palco di Jesolo, emozionando il pubblico. È stata la prima volta che Linda si è esibita con suo padre ed è stato davvero davvero emozionante, da quello che abbiamo visto attraverso video sui social. E che regalo meraviglioso da parte di un papà per una figlia.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
7: Su Radio Puglia, pomeriggio on air.
8: E continuano i trend sulla nostra pagina social. Questa volta è toccato ad Anna Capra, DJ Bianco e la piccola Bea, la piccola speaker. Hanno lanciato anche loro il loro trend con cioccolata Verisi, è toccato a loro e adesso andremo avanti con altre sfide, restate con

0: bene così, facciamoli questi casini. Intanto, se volete sapere come andranno queste prossime giornate, se dobbiamo tenere ancora avanti la roba estiva, se dobbiamo toglierla, se dobbiamo aspettare ancora un po', ce lo dice subito Trevi Meteo che cosa succederà.
1: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con alternanza tra cieli sereni o a tratti coperti e la possibilità di qualche occasionale piovasco. Domani i cieli risulteranno in prevalenza sereni, nel pomeriggio solo un po' più di variabilità, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Solo la possibilità di qualche piovasco sui settori meridionali della Puglia. Clima ancora caldo ed estivo, con temperature massime stabili, venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli su Trevi Meteo.
0: L'ombrello potete tenerlo a posto. Possiamo aspettare ancora un po'. Radio!

0: foto era a due passi da noi. Samuele, la prossima volta puoi anche suonare, eh? Noi qui accogliamo tutti, soprattutto c'è anche la possibilità, per chi non lo sapesse, di prenotare una visita degli studi di Radio Puglia. È possibile entrare, guardare, stare con noi, passare del tempo. Basta contattare la segreteria di Radio Puglia e prenotare una visita all'interno dei nostri studi. Vi garantisco che è bello entrare, guardare che cosa succede qui dentro. Poi si guarda tutto con occhi diversi, quindi vi aspettiamo, eh!
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ehi Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68. Oppure 351 21 20 215.

come vi dicevo poco fa, voglio condividere con voi un gesto bello, raro, una cosa che dà un senso di speranza, perché pensiamo sempre che questi ragazzi di oggi siano un po' poco attenti, poco altruisti. E invece no, perché poi ci sono quelli che si distinguono. Non ne facciamo di tutta un'erba un fascio, però questa storia che ho letto e che mi ha colpito la voglio condividere con voi, perché appunto diamo la possibilità a tutti di pensare che c'è sempre speranza, che l'altruismo non vada dimenticato, che ci sia sempre. Questa è la storia di un uomo che a Roma, a Villa Castelli, si era accomodato su una panchina e ha perso il suo portafogli. Chiaramente pensava di averlo perso definitivamente, fino a che dei bambini, dei ragazzini l'hanno ritrovato e portato in un posto nel quale poi lui è stato contattato per riceverlo. All'interno c'erano documenti, carte di pagamento e 75 euro in contanti. Perciò chiaramente un uomo immagina che questo portafogli non si possa ritrovare più. E invece no, perché c'è qualcuno che fa la differenza. Un esempio da seguire: questi bambini che hanno portato appunto questo portafogli per far sì che venisse ritrovato dall'uomo che l'ha perso, e quest'uomo dice: mi hanno fatto sentire al sicuro e rinfrancato per le future generazioni, mi hanno restituito speranza, linfa vitale, come se mi avessero allungato la vita di tanti lustri. Effettivamente questi gesti ormai non sono così scontati, perciò quando poi accade qualcosa di bello è bello condividerlo, ed è proprio per questo che hanno condiviso questo gesto con tutti, per far sì che tutti possano ricordare che è importante non dimenticare la generosità, l'altruismo e la bellezza.

0: sentire proprio così, e mi fa sentire così anche questo, questo messaggio che è arrivato, tornando un attimo indietro a quello di cui abbiamo parlato prima, cioè se avete il coraggio di chiedere scusa quando, quando sbagliate. Mi è arrivato questo messaggio che, un attimo, eccolo, Elisa da Mola di Bari, che dice: per me chiedere scusa è un gesto d'amore, non cancella quello che è successo, ma può essere il primo passo per ricominciare.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: E con il ritmo di Baby K ci salutiamo. Ma prima di salutarci, io vi ricordo ancora una volta un evento travolgente, suggestivo, che potreste vivere questo weekend, questo sabato 19 settembre a Fasano, perché Fasano ospiterà il Civitas Tonantis, che è il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane, a partire dalle ore 18 in piazza Acciaia con il corteo, esibizione di tamburi, alle 22 il DJ set a cura di Radio Puglia. Quindi vi diciamo che ci sarà da divertirsi se volete farvi travolgere dal suono dei tamburi e dalla musica spaziale di Radio Puglia. Io, Rosangela, Puglia Noise e tutti noi di Radio Puglia vi aspettiamo insieme ai timpanovisti Faianensis dalle 18 di sabato 19 settembre in piazza Acciaia a Fasano, alle 22 poi DJ set. Buona serata a tutti, un abbraccio da Arianna e mi raccomando, non abbiate paura di chiedere scusa a qualcuno e di essere soprattutto gentili. Buona serata a tutti, un bacione, a presto, ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
10: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
1: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366-900-9934.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Radio Puglia. Una

0: La pietra per me. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la 9ª edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
12: Radio Puglia News.
13: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
14: L'economia.
13: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali. Verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime 2 settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto, in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto Desi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1.450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audimob di eSport sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con alternanza tra cieli sereni o a tratti coperti e la possibilità di qualche occasionale piovasco. Domani i cieli risulteranno in prevalenza sereni, nel pomeriggio solo un po' più di variabilità, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Solo la possibilità di qualche piovasco sui settori meridionali della Puglia. Clima ancora caldo ed estivo, con temperature massime stabili, venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli su Trebi Meteo.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
11: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: patrone!
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
2: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
1: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato, laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
4: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
3: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia. A Bra.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
6: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con alternanza tra cieli sereni o a tratti coperti e la possibilità di qualche occasionale piovasco. Domani i cieli risulteranno in prevalenza sereni, nel pomeriggio solo un po' più di variabilità, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Solo la possibilità di qualche piovasco sui settori meridionali della Puglia. Clima ancora caldo ed estivo, con temperature massime stabili, venti in prevalenza deboli, locali rinforzi solo sullo Ionio. Dettagli su Trebimeteo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso? Completamente gratuito!
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Hai sentito?
12: Come?
11: Ancora sconti.
10: Cosa?
12: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: la pietra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: I forgot, am I supposed to send this shit out?
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono nato a mezzogiorno, tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno,

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.